Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
1: 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: hit del momento senza interruzioni. Radio 19.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.

99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Meteo 19.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un fine settimana con pressione atmosferica alta sulla Liguria, garanzia di bel tempo, stabilità e temperature piacevoli. Nella giornata di domenica il tempo sarà ancora asciutto ed assolato, ma non ovunque, non sempre. A causa di umide correnti atlantiche torneranno un po' di nubi alte e stratificate. Localmente potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti disturbi. Le temperature massime non subiranno variazioni significative, resteranno prossime ai 22-23 gradi in diverse località. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
5: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19.

0: Life, eventi da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
0: Feste.
1: A Tirano, nel centro storico, dall'1 al 3 maggio è in programma la Festa della Cultura Alpina. Artigiani, associazioni, cibo, ma anche musica con cori, bande e fisarmoniche. Il programma completo è su festadellealpi.it.
0: Cultura.
1: Al Teatro Gavazzeni di Seriate, giovedì 7 maggio, Gianrico Caro Figlio presenta L'elogio dell'ignoranza e dell'errore, prevendita su Ticket One. Torino si prepara a celebrare una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Domenica 3 maggio il MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza, ospita lo Star Wars Day, un intero pomeriggio dedicato all'universo creato da George Lucas. Il programma è su MUFANT.it.
0: Sport.
1: Questa domenica torna il Genova Trail, manifestazione dedicata al trail running, tra città e natura, che unisce sport e valorizzazione del territorio, con partenza e arrivo nel cuore della città. Oltre alla 45 km, prevista anche la 20 km e la più accessibile 10 km, aperta a tutti. Il 9 agosto tornerà il Val Grosina Trail, un'esperienza unica tra i paesaggi dell'Alta Valtellina, un percorso fantastico tra le valli di Eite e di Sacco. Le iscrizioni sono ancora aperte su valgrosinatrail.it.
0: Enogastronomia.
1: Arriva a Sarnico, sul lago di Iseo, un lago di vino. Sabato 2 e domenica 3 maggio, 50 cantine con degustazioni ed eventi, guida slow food, grandi vini bordolesi e premiazione finale.
0: Musica.
1: Il 12 maggio Ermal Meta arriva in concerto a Milano, sul palco del Fabric, con uno show che ripercorrerà i suoi più grandi successi. Info e biglietti su Ticket One. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
0: Life. Eventi da vivere. Eventi da vivere.

0: CISL Liguria. Zero code, zero stress, solo competenza. Prenota il tuo appuntamento in un click su www.cafcislliguria.it o passa a trovarci in una delle nostre sedi in tutta la regione. CAF CISL Liguria. Il futuro è semplice. Noi siamo con te.
1: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza, quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi Colori dal 1902, il colore a Genova.
2: Dal 30 aprile al 3 maggio torna la sagra di primavera della Croce d'Oro a Sciarborasca, nel comune di Cogoleto. Giovedì, venerdì, sabato a cena e domenica a pranzo, stand gastronomici, concerti, DJ set, balli con orchestra e animazione per bambini. Info su croceorosciarborasca.it.
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits.
4: È su Radio 19. Pure Hits.

0: 50 anni del centro ottico Zigliara.
1: Occhiale da vista con lenti monofocali, completo di montatura a scelta dei marchi più prestigiosi a soli 150 euro.
0: Affrettati, è valida dal 27 aprile al 10 maggio presso il centro ottico Zigliara a Chiavari, via Costa.

0: personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio 19, sono le 8.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: Meteo 19.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una domenica 3 maggio con pressione atmosferica ancora alta sulla Liguria, seppur inizia ad essere disturbata da umide correnti atlantiche. Responsabile di nuvolosità, alta, stratificata, sterile, non darà difatti luogo a conseguenti effetti, ma localmente potrà offuscare il cielo. Il clima resta mite piacevole in giornata, seppur con temperature diurne leggermente più contenute, attorno ai 20-22 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sul la nostra app è gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
8: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
9: Pure Hits.
8: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
9: Pure Hits.
8: Se è una hit, è su Radio 19.
9: Pure Hits.
8: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
9: Pure Hits.
8: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio

0: sabato a cena e domenica a pranzo, stand gastronomici, concerti, DJ set, balli con orchestra e animazione per bambini. Info su croceorosciarborasca.it.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
0: A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: sabato a cena e domenica a pranzo, stand gastronomici, concerti, DJ set, balli con orchestra e animazione per bambini. Info su croceorosciarborasca.it.
1: Ami il Genoa, sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Radio 19, sono le 9 e un minuto.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una domenica 3 maggio con pressione atmosferica ancora alta sulla Liguria, seppur inizia ad essere disturbata da umide correnti atlantiche, responsabili di nuvolosità alta stratificata, sterile, non darà difatti luogo a conseguenti effetti, ma localmente potrà offuscare il cielo. Il clima resta mite piacevole in giornata, seppur con temperature diurne leggermente più contenute, attorno ai 20-22 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
6: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
0: Dal 30 aprile al 3 maggio torna la sagra di primavera della Croce d'Oro a Sciarborasca, nel comune di Cogoleto. Giovedì, venerdì, sabato a cena e domenica a pranzo, stand gastronomici, concerti, DJ set, balli con orchestra e animazione per bambini. Info su croceorosciarborasca.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: a cena e domenica a pranzo, stand gastronomici, concerti, DJ set, balli con orchestra e animazione per bambini. Info su croceorosciarborasca.it. Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
0: Fantastica promozione per i 150 anni del centro ottico Zigliara.
1: Occhiale da vista con lenti monofocali, completo di montatura a scelta dei marchi più prestigiosi a soli 150 euro.
0: Affrettati! È valida dal 27 aprile al 10 maggio presso il centro ottico Zigliara a Chiavari, via Costa Guta 53. centrootticozigliara.com. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Radio 19, sono le 9:59.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una domenica 3 maggio con pressione atmosferica ancora alta sulla Liguria, seppur inizia ad essere disturbata da umide correnti atlantiche. Responsabile di nuvolosità alta stratificata, sterile, non darà difatti luogo a conseguenti effetti, ma localmente potrà offuscare il cielo. Il clima resta mite piacevole in giornata, seppur con temperature diurne leggermente più contenute, attorno ai 20-22 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sul la nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
7: Pure Hits.
6: Se è una hit, è su Radio 19.
7: Pure Hits.
6: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
7: Pure Hits.
6: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: rilassi con il CAF CISL Liguria. Zero code, zero stress, solo competenza. Prenota il tuo appuntamento in un click su www.cafcislliguria.it o passa a trovarci in una delle nostre sedi in tutta la regione. CAF CISL Liguria. Il futuro è semplice. Noi siamo con te.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.
7: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: centro ottico Zigliara.
1: Occhiale da vista con lenti monofocali, completo di montatura a scelta dei marchi più prestigiosi a soli 150 euro.
0: Affrettati, è valida dal 27 aprile al 10 maggio presso il centro ottico Zigliara a Chiavari, via Costa Guta 53, centrootticozigliara.com.
2: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
3: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
4: Non è solo dance,
5: non è solo rock,
4: non è solo hip hop,
5: non è solo italiana, è semplicemente
4: hit.
5: Pure Hits cambia la musica con

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Radio 19. Sono le 17:59.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19. Un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Meteo 19.
4: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore il contesto sarà asciutto in Liguria, ma con un aumento della nuvolosità per il passaggio di infiltrazioni umide. Clima piacevole con massime tra i 20 e i 22 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di lunedì, il contesto sarà ancora molto nuvoloso con anche dei fenomeni già fin dal mattino a partire dai settori occidentali. Avremo solo nel pomeriggio parziali schiarite a est. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
6: Pure Hits. Pure Hits.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
8: Pure Hits.
7: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
6: Pure Hits.
7: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: Pronte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: rifare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via dei Marini 20, viganobatterie.com.
3: A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Radio 19, sono le 20.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà asciutto in Liguria, ma con un aumento della nuvolosità per il passaggio di infiltrazioni umide. Clima piacevole con massime tra i 20 e i 22 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di lunedì, il contesto sarà ancora molto nuvoloso con anche dei fenomeni già fin dal mattino a partire dai settori occidentali. Avremo solo nel pomeriggio parziali schiarite a est. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: appuntamento in un click su www.cafcislliguria.it o passa a trovarci in una delle nostre sedi in tutta la regione. CAF CISL Liguria. Il futuro è semplice. Noi siamo con te.
1: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da Delucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza, quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. Delucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 01634160996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
1: Fantastica promozione per i 150 anni del centro ottico Zigliara.
2: Occhiale da vista con lenti monofocali, completo di montatura a scelta dei marchi più prestigiosi a soli 150 euro.
1: Affrettati, è valida dal 27 aprile al 10 maggio presso il centro ottico Zigliara a Chiavari, via Costa Guta 53, centrootticozigliara.com.
3: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Pure Hits.
3: Pure Hits.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
4: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora del

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre. Pure Hits. Radio 19.

Your hits. Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits. Radio 19, Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
1: Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: face, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

e guarda fuori. La luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.